incontrata, non so neanch'io perché, colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo, colpevole di averci provato.